mi ba mi limu wan na ma ni pala di tin bunu na ma ni pala di tin bunu kai pudar pala di adin.

mil Bahia, hein? Ali com a Sandiro, ali com o Yangiro, anhuru ni salile uru ni hiambota, anbali charavi, anbali charavi.

poi fora jaran a bau cui cao direro fonti che rore ma dumul da cao direro no murcini se son a bulvero a wa sempre a pulirero pulirini per fare gire danero e reti me dintin a batta che gero pulurtiri nga hanga yige pegero a wunne tu wana yinga danga che gero Kini shesho ra buziro, koro trojuman dinia derdero. Kamparadi me dala lingerei kegero, kamparadi me dala lingerei kegero. Akode na jara derdero, siye wogriye fakki duro, shariye kumaye fakki muro, papaye voltiye fakki.